kashilale, wohitikale, hoyate. Nagetankale, tonkashilale, hakisitale, hoyate. Nagetankale, unkashilale, wohitikale, hoyate. Nagetankale.